Miroke a leboga motheletere sa re madume a khutso a borutho mo lotjana ke wa mebarata wa mebaraka misweng e rand re tsheka le rand tse re se mesela di sente je masume 53 gatlhano le dollar a ponto ka rand tse masume pedi te le sente je masume so itharo mola euro e re tsheka le rand tse le se swai le sente je masume ne shupa dollar ya australia di rand tse le se te le sente je masume 5 euro dollar ID le sente tse le se pedi mola dollar ya yemo go di yene tse le go le masume 5 se swai fa go lona pedi pedi di re lebelela di ebja ga o tsere ke ka di dollar tse di kitse nne le go loma sume shupa nne mo la platinum mo re kisha ka di dollar tse sekete magolotsela masebe se swa shupa onse o le o setlotlo go ya brand e re kitse ka di dollar tse sekete le masume 35 le di sente tse masume 5 shupa barele ke tsona tse o tsame baraka ke a leboga.

0: Welcome home.
1: Na ena ke ka moka ke a di kwa papa. Na ke no le bagafela go buile ka gae. Ke ne mar. He, re go tlholosetse papa re go tlhoka
0: ruri. Ah, e kwa ka la tshana ngwane nyana. Masedi.
1: He.
0: Le ena le leng tlhoka.
1: Papa.
0: Really?
1: Sho, wa kwa lo ka ra ontse pe ke re re go tlhoka papa. Le khupi bila setsa le wa riti ma.
0: Ah, wa ne ke re motho mo le re ai, yes, belele. Re khudi tsa se go ramoga e ka mo.
1: Mara papa. Re kana marana gana lo tshiliso. Bona ga nyolo re thabile joang. Go lo gona ka mogae o buile o feleletse a se wa tlhagelwa ke selo se sempe.
0: Ba tswa re ke. Ke la pisi tshe ke bo fiera.
1: Bo fiera.
0: Ya.
1: Hey, ke bofira beng bja le papa re be re bolako go rapedisa ka mogo gore mo o leng gona o be safe
0: ao bofira bja gore ke tšhaba gore motlho mongwe e ketile ka mogae mmago a ka ta tsosolosa protection order ya la gale ka ta ka swarwa one ka baka la gore tebe ketile ka mogae ntle le tumelelo
1: mara papa wana gana di-protection order gane jwa legale lela o ntse o le ka mogae di le gona di-protection order o tlo dinaganagane bjale
0: le go go le bjalo mmago a rata ka ntshwarisa a tsosolosa molatwane o la bagale legale
1: nana kore jalo gona ke sa tseba mara papa a botse tabe ya lena le tloile sa se go fitlhaneng mara
0: a re togelenyana tabe we ka baka la gore sheita nnaganesa kudu ka gore mma wa kere a kano madi a mankanyana gore a kgone go fofela kwa Cape Town a kopana le pokane
1: anaa pokane di sete di tsena ka e mojale
0: ke ka mo kereng di ta nnaganesa kudu a re ne re di togetse thelesa makend ke tshepele wena ka mo familing a lethebe kere
1: okay
0: ele ke na le tšheletsenyana ya malwanyana ke nyaka gore o e boloke o ise bankeng ka botlhale ke ra re ka snoopy snoopy gore le ge di-auditor di ka tsena jare di checka di-business ja rena dibuka ja rena ba khumane reno di a bontšha gore tšhelete sepetse bjang because baka ta ba khumane reno re na le tšhelete ntšhino re e berekisitse bošaedi re e bankile nka ta ka swarela money laundering
1: etse papa tšhelete o bolelang ka yona o bolela ka bokae
0: millions di millions ja kereri

0: Mino ke Lethabo mo go ibaleng nna
1: #MinoKeLethabo
0: #MinoKeLethabo #MinoKeLethabo Mankuku baby mo shupulo go fitla la botlhano
2: ke ya pele go fitla ka ile la boraro.

le jaba rutwa ba mphato wa mare matlo matlatsi le matlhonono di tshwetse bontja bona tobele fm mo shata go tsebole boithabiso.

abare ga e sekukhune ga itubatse ke ga ga mahlaku silence favor a ire ke bo ire go demogatlhogo nna le bona re boela go semisa mabela re botsa gore di fetogile ka sepopego se safe se.

lucru fela. Certe fieri che mai certe fieri era sana capin prega man. Che Franz Machile non ha tre giuli, ha detto che ha detto una paria, non ha sono forte, ha cosa di lei.